Ingi usili ula usimati angin nama nalinam ni takusau titilunga angutinno uinno dan ingi galera la usimayaha uinno tukatitugu nalikigaki ilisinno tukatitaka.